Sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro